ripenserai agli angeli, dal caffè caldo svegliandoti, mentre passa distratta la notizia di noi due. Dicono che mi servi.